Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione. Una scossa di magnitudo 6.2 è stata registrata a mezzanotte 12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea nel Cosentino, con epicentro a 250 km di profondità. Il sisma avvertito anche in altre regioni del sud. Al momento non vengono segnalati danni. Almeno 9 morti e un centinaio di feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina. Missili su Kiev, nella capitale, incendi, edifici danneggiati, interruzioni di corrente, raid di Mosca anche su Dnipro e Kharkiv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi in Libano e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. L'ha affermato in un'intervista al presidente USA Donald Trump dopo che il premier israeliano Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre a Hormuz, anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso, che funge da ingresso meridionale al canale di Suez. Un percorso lungo 80 anni basato su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale, lo ha ricordato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della Festa della Repubblica. La giornata di oggi si aprirà con l'omaggio del Capo dello Stato e delle alte cariche all'Altare della Patria e con la parata militare fuori imperiali. In serata un grande evento aperto al pubblico sulla piazza del Quirinale voluto dallo stesso Mattarella. Il tennis, per la prima volta nell'era Open, ci sono 3 giocatori italiani del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi mercoledì cercheranno di ottenere un posto in semifinale a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Berrettini ha superato in 3 set

0: l'argentino Juan Manuel Cerundolo, vendicando Jannik Sinner in serata all'Impresa di Arnaldi, che ha battuto l'americano Tiafoe dopo un'altra maratona di oltre 5 ore di gioco, 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale a favore del Ligure. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron

0: Un prodotto dal gatto proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto!
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione. Una scossa di magnitudo 6.2 è stata registrata a 12:30 in mare al largo della costa calabrese di Amantea nel Cosentino, con epicentro a 250 km di profondità. Il sisma avvertito anche in altre regioni del sud. Al momento non vengono segnalati danni. Almeno 9 morti e un centinaio di feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina. Missili su Kiev, nella capitale, incendi, edifici danneggiati, interruzioni di corrente, raid di Mosca anche su Dnipro e Kharkiv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi in Libano e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. L'ha affermato in un'intervista al presidente USA Donald Trump, dopo che il premier israeliano Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre a Hormuz, anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, che funge da ingresso meridionale al canale di Suez. Un percorso lungo 80 anni basato su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale. Lo ha ricordato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della Festa della Repubblica. La giornata di oggi si aprirà con l'omaggio del Capo dello Stato e delle alte cariche all'Altare della Patria e con la parata militare ai Fori Imperiali. In serata un grande evento aperto al pubblico sulla piazza del Quirinale voluto dallo stesso Mattarella. Il tennis, per la prima volta nell'era Open, ci sono 3 giocatori italiani del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi mercoledì cercheranno di ottenere un posto in semifinale a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Berrettini ha superato in 3 set l'argentino Juan Manuel Cerundolo, vendicando Jannik Sinner. In serata l'impresa di Arnaldi, che ha battuto l'americano Tiafoe dopo un'altra maratona di oltre 5 ore di gioco. 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Il punteggio finale a favore del Ligure. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno 10 morti e un centinaio di feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina. Missili su Kiev, nella capitale incendi, edifici danneggiati, interruzione di corrente. Raid anche su Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi in Libano e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Lo ha affermato in un'intervista al presidente USA Donald Trump dopo che il premier israeliano Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre a Hormuz, anche lo stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso,

0: e funge da ingresso meridionale al canale di Suez. Un percorso lungo 80 anni basato su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale, lo ha ricordato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano alla vigilia della festa della Repubblica. La giornata di oggi si aprirà con l'omaggio del capo dello Stato e delle alte cariche all'altare della patria e con la parata militare ai fori imperiali. In serata un grande evento aperto al pubblico sulla piazza del Quirinale. Una scossa di magnitudo 6.2 registrata a 12:30 in mare al largo della costa calabrese di Amantea nel Cosentino, con epicentro a 250 km di profondità. Il sisma avvertito anche in altre regioni del sud. Al momento non vengono segnalati danni. Il tennis, per la prima volta nell'era Open, ci sono 3 giocatori italiani del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Mercoledì cercheranno di ottenere un posto in semifinale a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Berrettini ha superato in 3-7 l'argentino Juan Manuel Cerundolo, vendicando Yannick Sinner. In serata l'impresa di Arnaldi, che ha battuto l'americano Tiafoe dopo un'altra maratona di oltre 5 ore di gioco. 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale a favore del Ligure. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Italian baby.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, almeno 10 morti e un centinaio di feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina. Missili su Kiev, nella capitale incendi, edifici danneggiati, interruzione di corrente. Raid anche su Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi in Libano e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Lo ha affermato in un'intervista al presidente USA Donald Trump dopo che il premier israeliano Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre a Hormuz, anche lo stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso, che funge da ingresso meridionale al canale di Suez. Un percorso lungo 80 anni basato su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale, lo ha ricordato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano alla vigilia della Festa della Repubblica. La giornata di oggi si aprirà con l'omaggio del Capo dello Stato e delle alte cariche all'Altare della Patria e con la parata militare ai Fori Imperiali. In serata un grande evento aperto al pubblico sulla Piazza del Quirinale. Una scossa di magnitudo 6.2 registrata a 12:30 in mare al largo della costa calabrese di Amantea nel Cosentino, con epicentro a 250 km di profondità. Il sisma avvertito anche in altre regioni del sud. Al momento non vengono segnalati danni. Il tennis, per la prima volta nell'era Open, ci sono 3 giocatori italiani del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Mercoledì cercheranno di ottenere un posto in semifinale a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Berrettini ha superato in 3-7 l'argentino Juan Manuel Cerundolo, vendicando Yannick Sinner. In serata l'impresa di Arnaldi, che ha battuto l'americano Tiafoe dopo un'altra maratona di oltre 5 ore di gioco. 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale a favore del Ligure. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cerimonia all'altare della patria con l'omaggio al milite ignoto, la parata ai fori imperiali e in serata l'evento in piazza del Quirinale, la Costituzione nostra casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione del 2 giugno al Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano. Oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la Premier Meloni. Almeno 13 morti e un centinaio di feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina, missili e droni su Kiev, nella capitale incendi, edifici danneggiati e interruzione di corrente, raid anche su Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina.

0: Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma affermato di aver colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, ha affermato oggi un alto ufficiale militare iraniano, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu, fermato dal presidente USA Trump nel suo obiettivo di attaccare la capitale libanese Beirut. La cronaca: due persone fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli pakistani, ritrovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolare in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri 2 azzurri. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. La cerimonia all'altare della patria, con l'omaggio al milite ignoto, la parata ai fori imperiali e in serata l'evento in piazza del Quirinale. La Costituzione, nostra casa comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione del 2 giugno al Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano. Oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la Premier Meloni. Almeno 13 morti e un centinaio di feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina, missili e droni su Kiev, nella capitale incendi, edifici danneggiati e interruzione di corrente, raid anche su Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile.

ha affermato oggi un alto ufficiale militare iraniano, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu, fermato dal presidente USA Trump nel suo obiettivo di attaccare la capitale libanese Beirut. La cronaca: due persone fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli pakistani, ritrovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolare in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Ed è tutto, un buon ascolto.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vi

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: It was a western.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nelle indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono stati trovati morti carbonizzati ieri mattina all'interno di un minivan in fiamme presso una stazione di servizio sulla statale 106. La procura di Castrovillari, dopo un lungo interrogatorio, ha fermato due persone connazionali delle vittime con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato, ad incastrare i presunti responsabili un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cerimonia all'Altare della Patria con l'omaggio al Milite Ignoto, la parata ai Fori Imperiali e in serata all'evento in Piazza del Quirinale, la Costituzione Nostra Casa Comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il capo dello Stato Mattarella, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la Premier Meloni. Almeno 18 morti e oltre 100 feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina, missili e droni su Kiev, nella capitale incendi, edifici danneggiati e interruzione di corrente, raid anche a Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha scritto su X il premier israeliano Netanyahu. Intanto indiscrezioni di stampa riferiscono di un Donald Trump furioso al telefono con il premier dello Stato ebraico per l'escalation israeliana in Libano. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe tuonato il presidente USA. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a caccia delle semifinali domani a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Oggi i primi due quarti di finale. Zverev Hodar e Mensik Fonseca. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nelle indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono stati trovati morti carbonizzati ieri mattina all'interno di un minivan in fiamme presso una stazione di servizio sulla statale 106. La procura di Castrovillari, dopo un lungo interrogatorio, ha fermato due persone connazionali delle vittime con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato ad incastrare i presunti responsabili. Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cerimonia all'altare della patria con l'omaggio al milite ignoto, la parata ai fori imperiali e in serata all'evento in piazza del Quirinale. La Costituzione, nostra casa comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il capo dello Stato Mattarella. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la premier Meloni. Almeno 18 morti e oltre 100 feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina, missili e droni su Kiev, nella capitale incendi, edifici danneggiati, interruzione di corrente, raid anche a Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha scritto su X il premier israeliano Netanyahu. Intanto indiscrezioni di stampa riferiscono di un Donald Trump furioso al telefono con il premier dello Stato ebraico per l'escalation israeliana in Libano. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe tuonato il presidente USA. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a caccia delle semifinali domani a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Oggi i primi due quarti di finale, Zverev Hodar e Mensik Fonseca. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Il giusto

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono stati trovati morti carbonizzati ieri mattina all'interno di un minivan in fiamme presso una stazione di servizio sulla statale 106. La procura di Castrovillari, dopo un lungo interrogatorio, ha fermato 2 persone connazionali delle vittime con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato, ad incastrare i presunti responsabili un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cerimonia all'altare della patria con l'omaggio al milite ignoto, la parata ai fori imperiali e in serata all'evento in piazza del Quirinale. La Costituzione, nostra casa comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il capo dello Stato Mattarella. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la premier Meloni. Almeno 18 morti e oltre 100 feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina, missili e droni su Kiev. Nella capitale incendi, edifici danneggiati, interruzione di corrente, raid anche a Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha scritto su X il premier israeliano Netanyahu. Intanto indiscrezioni di stampa riferiscono di un Donald Trump furioso al telefono con il premier dello Stato ebraico per l'escalation israeliana in Libano. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe nato il presidente USA. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a caccia delle semifinali domani a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Oggi i primi 2 quarti di finale, Zverev Hodar e Mensik Fonseca. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono stati trovati morti carbonizzati ieri mattina all'interno di un minivan in fiamme presso una stazione di servizio sulla statale 106. La procura di Castrovillari, dopo un lungo interrogatorio, ha fermato 2 persone connazionali delle vittime.

con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato ad incastrare i presunti responsabili, un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cerimonia all'altare della patria con l'omaggio al milite ignoto, la parata ai fori imperiali e in serata all'evento in piazza del Quirinale, la Costituzione nostra casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il capo dello Stato Mattarella, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la premier Meloni. Almeno 18 morti e oltre 100 feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina, missili e droni su Kiev, nella capitale incendi, edifici danneggiati, interruzione di corrente, raid anche a Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha scritto su X il premier israeliano Netanyahu. Intanto indiscrezioni di stampa riferiscono di un Donald Trump furioso al telefono con il premier dello Stato ebraico per l'escalation israeliana in Libano. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe tuonato il presidente USA. Voltiamo pagina al tennis, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a caccia delle semifinali domani a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime, sarà invece derby tra gli altri due azzurri, oggi i primi due quarti di finale, Zverev Hodar e Mensik Fonseca. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono stati trovati morti carbonizzati ieri mattina all'interno di un minivan in fiamme presso una stazione di servizio sulla statale 106. La procura di Castrovillari, dopo un lungo interrogatorio, ha fermato due persone connazionali delle vittime con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato, ad incastrare i presunti responsabili. Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Al via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cerimonia all'altare della patria con l'omaggio al milite ignoto, la parata ai fori imperiali e in serata all'evento in piazza del Quirinale. La Costituzione, nostra casa comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, ricorda il capo dello Stato Mattarella. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, scrive sui social la premier Meloni. Almeno 18 morti e oltre 100 feriti in attacchi notturni russi sull'Ucraina. Missili e droni su Kiev. Nella capitale incendi, edifici danneggiati, interruzione di corrente. Raid anche a Dnipro e Kharkiv. Mosca ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Il regime iraniano non tornerà più quello di prima e alla fine crollerà, ha scritto su X il premier israeliano Netanyahu. Intanto indiscrezioni di stampa riferiscono di un Donald Trump furioso al telefono con il premier dello Stato ebraico per l'escalation israeliana in Libano. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe tuonato il presidente USA. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi a caccia delle semifinali domani a Roland Garros. Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Sarà invece derby tra gli altri due azzurri. Oggi i primi due quarti di finale. Zverev, Hodar e Mensik, Fonseca. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni.

Azioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti,

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington è ancora in contatto con l'Iran. Ora siamo in trattative, dico trattative perché i colloqui con l'Iran non sono come i colloqui con la Svizzera. Sono molto diversi, ha detto in audizione al Congresso. Richiedono l'uso di intermediari, purtroppo. Sollecitato da democratici e repubblicani, Rubio ha aggiunto: Teheran ha accettato di negoziare aspetti del loro programma nucleare che solo un mese fa si rifiutavano persino di menzionare. Il Consiglio europeo condanna i maltrattamenti inflitti ai detenuti a seguito dell'intercettazione da parte di Israele della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali. Invita il Consiglio a portare avanti i lavori relativi alle misure restrittive nei confronti dei ministri estremisti che incitano e promuovono tali violazioni dei diritti umani. È quanto si legge nella prima bozza datata 1 giugno delle conclusioni del summit dell'Unione Europea del 18.

0: 19 giugno. Intanto i due italiani partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale italiano a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani, è quanto fa sapere la Farnesina in una nota. Torniamo in Italia con la cronaca per la strage di Amendolare in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti pakistani sono rimasti carbonizzati all'interno di un minivan in fiamme in una pompa di benzina. Sono state fermate due persone con l'accusa di omicidio plurimo. I due sono stati incastrati da un video registrato dalle telecamere di sorveglianza. Il caporalato non è una deviazione marginale, afferma in una lunga nota il vescovo Francesco Savino, vicepresidente della CEI. Non è una stortura folcloristica, non è un residuo antico dimenticato nei campi, è un sistema, è una struttura di dominio, è una forma moderna di schiavitù. Dinanzi a quanto accaduto ad Amendolara non bastano il cordoglio, la pietà, la commozione di circostanza, non bastano le parole educate, ha concluso il vescovo. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev supera in 3 set Rafa Hodar e conquista la semifinale del Roland Garros. Il tedesco ha regolato il giovane spagnolo con il punteggio di 6-7, 1-6, 3-6. Giocherà contro il vincente dell'altro quarto di finale tra Mensik e Fonseca. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington è ancora in contatto con l'Iran. Ora siamo in trattative, dico trattative perché i colloqui con l'Iran non sono come i colloqui con la Svizzera. Sono molto diversi, ha detto in audizione al Congresso. Richiedono l'uso di intermediari, purtroppo. Sollecitato da democratici e repubblicani, Rubio ha aggiunto: Teheran ha accettato di negoziare aspetti del loro programma nucleare che solo un mese fa si rifiutavano persino di menzionare. Il Consiglio europeo condanna i maltrattamenti inflitti ai detenuti a seguito dell'intercettazione da parte di Israele della Global Sumud flottiglia in acque internazionali. Invita il Consiglio a portare avanti i lavori relativi alle misure restrittive nei confronti dei ministri estremisti che incitano e promuovono tali violazioni dei diritti umani. È quanto si legge nella prima bozza datata 1 giugno delle conclusioni del summit dell'Unione europea del 18 e 19 giugno. Intanto i due italiani partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale italiano a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani, è quanto fa sapere la Farnesina in una nota. Torniamo in Italia con la cronaca. Per la strage di Amendolare in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti pakistani sono rimasti carbonizzati all'interno di un minivan in fiamme in una pompa di benzina, sono state fermate 2 persone con l'accusa di omicidio plurimo. I 2 sono stati incastrati da un video registrato dalle telecamere di sorveglianza. Il caporalato non è una deviazione marginale, afferma in una lunga nota il vescovo Francesco Savino, vicepresidente della CEI. Non è una stortura folcloristica, non è un residuo antico dimenticato nei campi, è un sistema, è una struttura.

La di dominio è una forma moderna di schiavitù. Dinanzi a quanto accaduto ad Amendolara non bastano il cordoglio, la pietà, la commozione di circostanza, non bastano le parole educate, ha concluso il vescovo. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev supera in 3-set Rafa Hodar e conquista la semifinale del Roland Garros. Il tedesco ha regolato il giovane spagnolo con il punteggio di 6-7, 1-6, 3-6. Giocherà contro il vincente dell'altro quarto di finale tra Mensik e Fonseca. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D, indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si

0: Diventano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale sul Sile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.